nandanzi manana senza la vaga tata le dalle da chiedo na se lui cacquano ha che senza che se c'è l'antono che se che se che puta puta che vezza ya mamedi che rinnalo na che tabela hape che tiana ha vana qua tia gattile nalo na wana mamedi waka che to tiana cacquano beke tang skim saka re to tiana cacquano fa la qua tia gattile juanca pa juan wana mamedi sori so ya le qua fm tabla mamana tlatlatlanya teleka kwano na motlhoke motle a ke sentse ke tsa tsena ke se ke mputse ke phuthaphutha ke betsheya mamele sabeletso ya mamagatwa ke tsa tsena a ke tsa tsena ke a phuthaphutha ke a betsheya ke re fela happy weekend. Ke tlabe ke le nanas ini ka monaka bophelong bona 7 to 8 busibu tobetsa play 7 to 8 busibu on the deck